Dani da dani da dani da dani da da dani da maga maga da balma moritore. Gama gare da ni da da dani da dani da gare da ni da ni da dani da gama. Da dani da dani da gare da ni da ni da gama. Gama da da maga mani da maga ma da ni da da.